0: La costo brave lenci e guadono, che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna gravita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah.
1: Grazie.
0: Grazie. Ashley Bevino.